Hello. Hello. Hello. Mata hanu gudak deval thibunata. Eyata kiyanna mukuth nathi bilana.